0: ordinare idee americane, me lo oggi. Ma dico, io non ho una idea americana, me lo oggi. Non ci muoviamo, ma è detto
1: Okay, there.